0: Gaiane, suite de ballet di Aaron Khachaturian, Orchestra Sinfonica di Londres e regenza di Antal Durati.
1: Manhã MEC FM.
0: Quadro improvisos de Chopin e o piano, Cláudio Raul.